si facciugno e ai tai usciai. Li papai, cocio mai, li papai, dai un volma per lei, dove mai. La se dico si boiata sogai, e le si facciugno e ai tai usciai. Li papai, cocio mai, li papai.

的西瓜煮呀呀的又晒，你不买我就买，我就买你不买，让我不能买绿来多了Se di così mi voglia da sognare E la si qua giù ne ho iaita gli usciari Lì mai, caccio mai, caccio mai Lì mai, dai un volo bellule e dorma Os, os, sogno, ve sexti Noi non lo vorremmo